di loke peleng ga matlho a Jehova ka mabiso a mararo, la mora le la mogau le la morao galalelang. Go rata ga gaga go dire mo bathong botlhe, o re epe bogoba rona le ba malapa a malatsi o tlo itshwarele melato a rona le itshwarele ba ba semelato, gonne sa gago e le puso le thata le kgala leno le jaana ka go sena bokutlo. Amen. 5 nights.